0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.

Beh, anche questa è una di quelle canzoni che si cantano davanti a un falò e sono le prime ad imparare se avete strimpellato qualcosa con la chitarra. E i chitarristi che ci stanno ascoltando, e abbiamo tanti tanti chitarristi, beh, insomma, lo sanno, ce lo confermano. Dai, su, voi che siete chitarristi, alzate il pollice. Knocking on Heaven's Door è una delle prime canzoni che si imparano, perché il giro è molto semplice, no? Classico giro di do, do, do, do. Mi, la, la, mi, mi minore, la, la, sol, sol, sol. Allora, 7:13 minuti, tutto bene là fuori? State viaggiando? E allora, se state macinando chilometri, prestate molta attenzione. Tra poco vi aggiorneremo anche sul traffico autostradale. Stay tuned. Radio Easy Rock.

0: Ma dove siete?
1: Siamo ancora in coda.
0: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
2: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
3: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
3: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
2: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
4: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Q8 di Porpetto trovi Q8 High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Q8 di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Dal 31 luglio al 4 agosto a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Vi aspettiamo a Concordia Sagittaria.
8: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcolsocar.
9: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
10: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
9: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
10: E paghi in 10 rate a tasso zero.
11: Radio Easy Rock. Viabilità.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buongiorno, buon venerdì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi sulla A4 Venezia-Trieste. A causa di incidente e traffico già sostenuto, code segnalate tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Trieste, prudenza alla guida, sono segnalati due mezzi in avaria, il primo tra Sastino di Livenza e l'innesto con la A28, il secondo tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano dalle ore 9 sino a

0: Alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, è chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre, sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

The Beend, come dice John Fogerty, Creedence Clearwater Revival a Radio Easy Rock. Sono le 7:21 minuti, le nostre band ambassador questa sera ce ne sono tre che sono in giro. Allora attenzione, vi ricordo i Paper Cut questa sera alla Sagra di Sovizzo ovviamente in provincia di Vicenza. Paper Cut sono la band tribute dei Linkin Park. Poi ci sono anche The Nebraska Experience, il mitico power trio di Cece, Nebraska Slim, che suona Jimi Hendrix, la band tribute di Jimi Hendrix. Questa sera saranno all'area Fiore di Battaglia Terme, provincia di Padova. E chiudiamo con i Gaddon Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute. Saranno al 4PR, Agriturismo 4PR Birrificio, a Fratta di Sonzo, in provincia di Gorizia. Questa sera Gaddon Funk. Anche il suono sarà proprio questo dai Red Hot Chili Peppers, The Shape I'm Taking.

Cougar Mellencamp, questo era, beh, insomma, il classico, il suo gran classico, Jack and Diane. Adesso però parliamo di cose belle, musica nuova, magari da ascoltare in vacanza. Beh, sappiate, c'è anche la nuova produzione di Johnny Marr, che è tornato, questo grande chitarrista. Quanto ci piace, mamma mia, Johnny Marr, questo suono tipico che ci riporta ai tempi degli Smiths, non trovate? Ma va.

0: Ogni sabato e domenica, dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock, Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

con STEM, o no, ho detto STEM, gli STEMs sono un'altra cosa, vabbè, stand, signori e signori. Oh, beh, intanto Michael Stipe, ricordiamo, ha pubblicato un altro brano da questo suo attesissimo disco nuovo, Hum Desiderata, è un pezzo parlato basato sulla poesia Desiderata di Max Herrmann, che vede anche la partecipazione vocale di Elizabeth Hatmaker. E questo pezzo nuovo anticipa anche questo album solista completo cui sta lavorando da diversi anni. È un parto abbastanza difficile, comunque si dice che uscirà alla fine del 2026. E tra tutte queste anticipazioni, Stipe ha raccontato anche di aver inserito una canzone che riproduce il suono di un albero del suo giardino in Georgia, registrato da un amico, unito a una canzone marinaresca. Ecco, abbastanza. Sarà un album un po' sperimentale, secondo me. È un pazzo furioso Michael Stipe. Non vedo l'ora di acquistare questo nuovo lavoro di Michael Stipe. Anche perché i REM, dopo tutto, ci mancano tantissimo. Mancano 20 minuti alle 8. Siete con The Alarm Rock Show. Ancora benvenuti da Nino Carollo, Radio Easy Rock. Ora suona.

0: Quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
6: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. 3 sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
8: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 Ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
12: La soluzione alle tue idee. La trovi da noi di Rampazzo Callisto.
11: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
12: E paghi in 10 rate a tasso zero.
13: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Sei minuti per ascoltare la prossima canzone, beh anche un po' meno forse, sei minuti, no, attenzione perché adesso arriva, attenzione, siete in auto, vi avvicinate con la mano al manopolone per alzare al meglio, al massimo magari il volume, perché qui ci sta, è un volume bello a palla, ci sta. Arriveremo all'appuntamento con le news, niente poco di meno che con i Deep Purple, Smoke on the Water, right here on Radio Easy Rock.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock News.
2: Emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. 2000 arrivi in 10 giorni, 18 i morti in mare. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane da Gaza. Funzionari di Hamas hanno confermato. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Messina. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
3: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi.
2: Scontro UEFA-FIFA sulla proposta di Infantino di aprire ai privati la gestione dei diritti del Mondiale. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA contro il progetto, anche la CONCACAF. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Pinball Wizard, questi erano gli Who, ed essendo oggi l'ultimo giorno della settimana, ma anche l'ultimo, insomma, diciamo l'ultimo giorno della settimana è il giorno più importante dell'anno, questo è il venerdì più importante dell'anno, perché si va in vacanza anche in Nebraska Experience, il Power Trio che suona Jimi Hendrix va in vacanza, vero?
1: Quasi, quasi Nino, buongiorno a tutti.
0: Allora, buongiorno a Nebraska Slim, si parlava poco fa di quelle prime canzoni che si imparano a suonare la chitarra, avevo citato il pezzo di Bob Dylan Knock Knock Knocking on Heaven's Door, tutti hanno confermato, anche Maurizio tra i nostri Easy Rocker è stato l'unico ed è anche l'unico brano che sa suonare. Tu invece, che sei un bravo chitarrista, Nebraska Slim, perché va detto, tu sei veramente molto forte, noi abbiamo scelto delle band ambassador veramente incredibili, allora qual è stata la prima canzone che hai strimpellato con la chitarra?
1: Direi Smoke on the Water, assolutamente.
0: Ma dai, Smoke, l'abbiamo sentita poco fa, ma che ma tu pensa Smoke on the Water, e ma quanto avevi?
1: Avevo circa 12 anni.
0: 12 anni, e allora, ma lo facevi per circuire le donne, le ragazzine, oppure per puro amore nei confronti della musica? Di la verità, però sì.
1: No, era solo per l'amore della musica.
0: Risate registrate. Allora, a parte gli scherzi, dai, Nebraska Slim con che poi tu sei l'alter ego di Jimi Hendrix. Se stasera amate Jimi, il re della chitarra in assoluto, beh, sappiate che c'è un appuntamento da non perdere. Dove esattamente, Nebraska?
1: Questa sera, quindi venerdì 31 luglio, siamo all'area Fiore di Battaglia Terme. In questo posto bucolico, perché siamo immersi nel verde dei Pirenei.
0: Dei Pirenei, certo, Battaglia Terme, i Pirenei, Battaglia Terme, siamo lì, dai.
1: Esatto.
0: Allora è un'area, diciamo, molto molto hippie, ecco, questo possiamo dirlo, perché se siete in mezzo al verde c'è anche tanto flower power, giusto?
1: Esattamente. E poi mi permette di spoilerare, Nino, se posso?
0: Vai.
1: Per mercoledì 5, quindi mercoledì prossimo, saremo a Fiamene, che è in zona Negrar, in zona Valpolicella.
0: Wow.
1: In questa bellissima collina, altro posto fantastico.
0: Wow.
1: E lì saremo in formazione Jimi Hendrix e Janis Joplin.
0: Ah, c'è anche
1: Alessandra Zancanaro.
0: Alessandra Zancanaro, che è veramente bravissima a fare anche la sua parte, la Janis Joplin della situazione. Complimenti, ragazzi. Allora, questa sera a Battaglia Terme, dove? Ripetiamo?
1: Area Fiore.
0: Grazie, Nebraska Slim, in arte Cece, e buon sound, buon rock and roll.
1: Easy Rockers, grazie a voi, ciao Nino, grazie.
0: E sì, poco acido, mi raccomando.
1: Oh yeah!
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Cross Town Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Dal 31 luglio al 4 agosto, a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Li aspettiamo a Concordia Sagittaria.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
4: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folco Il Socar.
11: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
12: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina ha individuato sotto le macerie il corpo di un uomo. Ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio.
2: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
1: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: The Spaghetti Accident con Domi Grande
5: su Radio Easy Rock.

I Talking Heads, capitanati da David Byrne, che tra l'altro è stato in Italia in concerto quest'anno ben in due occasioni, giusto così per ricordare ogni tanto, insomma, concerti già passati in un momento in cui di concerti ce ne sono comunque tantissimi in programma. Ciao a tutti, buon venerdì. Allora, venerdì, chiudiamo in pratica per molti la settimana lavorativa, perché è venerdì, ma è anche il 31 di luglio, quindi si chiude il mese e si apre il primo weekend vero in cui ci saranno tantissimi spostamenti per vacanze, contro vacanze o mini vacanze o lunghe vacanze. Lo dicono un po' tutti quanti, anche le nostre notizie, i nostri notiziari, insomma, dicevano che questo è un weekend in cui il traffico sarà davvero importante, anzi importante già da questo fine settimana, cioè nel senso di venerdì pomeriggio. Noi fra l'altro lo iniziamo il pomeriggio, perché Vespa Getty Accident, programma che si apre adesso, chiude mattina, apre pomeriggio, quindi insomma so già che ci sarà molta gente in macchina, ma va benissimo, perché mentre siete in automobile io so già che voi apprezzerete quello che andrò a farvi ascoltare su Radio Easy Rock nelle prossime due ore, ma anche oltre, perché noi non ci fermiamo, siamo qua 24 ore su 24 con tantissima musica, informazioni, notizie, concerti da ricordare, qualche curiosità e naturalmente un po' di freschezza. Serve la freschezza. Ci sono REM e io sono Domi. Ciao!

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperVu per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
7: Dal 31 luglio al 4 agosto a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Vi aspettiamo a Concordia Sagittaria.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
10: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
9: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait Hyperform Diesel 100 ottani, per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Netflix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

li aspettiamo in Italia nel 2027. Vabbè, io c'ho pazienza, li aspetto, punto e stop. Sono le 18:20, Easy Rocker, parliamo in Highway to Rock dei Nothing But Thieves, visto che c'è già un album previsto che si chiama Stray Dogs, uscirà il 25 settembre e loro per registrarlo hanno fatto una cosa che mi piace un sacco: sono tornati in quello che era il loro studio d'esordio, diciamo, no? Hanno affittato lo studio, hanno detto no, noi vogliamo andare lì per recuperare un po' le chitarre, l'energia, lo spirito degli inizi, ed effettivamente secondo me si sente e come. Poi tra le altre cose partirà il prossimo anno anche il tour mondiale per promuovere appunto proprio Stray Dogs. C'è un appuntamento italiano il 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano. Sentite se non ho ragione. Nothing But Thieves, Evolution.

fratelli, cugini, zii, nonni, c'è tutta la famiglia Followill rappresentata nei Kings of Leon. Infatti Leon era il nome del nonno, hai capito? Sì, loro hanno tirato dentro praticamente tutti. Sono le 18 da 28 minuti, siete su Radio Easy Rock. Vorrei portarvi a San Diego, California, dove ci sono questi ragazzi che si fanno chiamare Homeless Monday. Non hanno ancora una lunga carriera alle spalle, ma sanno già veramente comportarsi e soprattutto suonare come dei veri professionisti. Il loro secondo album uscirà il 9 settembre, si chiama Thank God It's Almost Monday, e poi lo porteranno in giro per, non per il mondo, perché insomma il tour sarà soprattutto nordamericano e sarà il loro primo tour da headliner veri, però effettivamente insomma secondo me se tanto mi dà tanto non dovremo aspettare più di tanto per vederli magari anche in Europa e poi chissà forse pure in Italia. Intanto però, visto che c'è anche un singolo che anticipa l'album, noi ce lo spariamo qui su Radio Easy Rock, Skinny Deep.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mettiti il vestito buono, che c'è quello lì perfettino, un po' glamorous, un po' molto fascinoso, impeccabile. Brian Ferry con i suoi Roxy Music Love is the Drug. Lui ha compiuto 80 anni l'anno scorso, non sto scherzando, non glieli dai, ma guarda, ma zero tondo. E però ha pubblicato anche della musica nuova, non lo faceva dal 2014, quando era uscito invece Evan Moore. E lui ha pubblicato questa cosa molto particolare, spieghiamo bene, non ha nulla a che fare con il rock and roll, giusto per essere chiari, è molto sperimentale ed è molto anche artistica, nel senso che ha fatto questo disco in collaborazione con una scrittrice che si chiama Amelia Barrett. Lei gli ha scritto dei pezzi, lui addirittura li ha recitati, sotto ci ha messo la musica, tutte atmosfere un po' elettroniche, tante tastiere, insomma è una sorta di installazione artistica più che un disco pop o un disco rock, però insomma è comunque molto ma molto interessante. 18:41 c'è lui, Mr. Sam Fender.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
4: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
5: Solo fino al 12 agosto, mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu, abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Dal 31 luglio al 4 agosto a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Li aspettiamo a Concordia Sagittaria.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
10: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
11: E paghi in 10 rate a tasso zero.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
12: Life can be easy, life can be rock. Radio Easy Rock.

Per assicurarsi dell'ottima musica durante il weekend basta rimanere qui. Qui su Radio Easy Rock, dove finisce proprio con i Red Hot Chili Peppers l'ultima puntata della settimana e pure del mese di luglio della nostra Highway to Rock. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata e vi ricordo anche che domenica sera, se volete, ci si può sentire a partire dalle 21 con una nuova puntata di Crosstown Traffic Chaos. Vi aspetto a bordo del mio taxi. Adesso invece ci aspettano loro i Muse, nuovo singolo Cryogen.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Bentrovati. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista, padre della Fondazione Exodus e la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della sua fondazione, lunedì alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E nella stessa basilica milanese, martedì alle 11, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà, il messaggio della Premier Meloni. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il Premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale. E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disposta alla chiusura delle frontiere marittime aeree a seguito dell'emergenza a Ceuta. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore, domenica allerta massima in 23 città. L'afa asfissiante coincide con il grande esodo estivo. Questo fine settimana attesi 26 milioni di spostamenti, domani bollino nero sulle autostrade. È tutto, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy
3: Rock Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofì Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi. Weekend con situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole con caldo intenso, specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi, e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire anche di notte. Da segnalare sempre qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcol Socar.
10: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
11: imperdibili occasioni.
10: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
11: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
10: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
12: Ma quanto pesa la bolletta?
13: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, il traffico in direzione Trieste continua ad essere sostenuto e per questo motivo segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la A13 Bologna-Padova e sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno, mentre sulla A4 Venezia-Trieste permangono incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: È iniziato l'incontro, calcio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 12 agosto, mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V, abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Radio Easy Rock.

0: Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.